ci sono. Voglia di non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, temporata al vestamainare.